0: Ferragni, dimmi.
1: Mi dà già un...
0: Dimmi un attimo.
1: Ma che c'è la pittura?